0: Merci.
1: Io credo che tu hai avuto la cosa su Baccalli per hai avuto la cosa la
2: Donc de tous ces travaux, c'est lequel le bruit le plus...
1: Por un motivo, ¿no?